0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, agrode, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho bisogno.